bacho Mino molo jo ji amare ni romo sugo bi bacho Tieno devo va veri godo Oh, tieno devo va veri godo Chau di agi manyara le Mamma, chau di agi manyara le Mama,

morta piro che lega, qua piccioni a guarda. Anni sono il tuo morto piro che lega. Però a ciò ciao un gheialo, ma ti ho che mba.

Ciao da vento. Abbiamo bognato culo, puto bagno. Abbiamo bognato a tempo, puto bagno.

0: come e vado diamo loco
1: come loco diamo pure lo come loco diamo pure lo o diamo lombo let's not boy o ma vie fada
0: o che la verità
1: come loco che lo cura sempre come loco che lo cura.